0: Radio Icaro, un classico.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: Radio Icaro. Novità.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Per tornare all'evento più atteso dell'estate, dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it.
4: Radio Icaro.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Runrise, la decima alba, corsa o camminata, organizzata da Rimini Formutoco. Un progetto a scopo umanitario che attraverso lo sport ed il divertimento raccoglie fondi per progetti benefici in Zimbabwe e a Rimini. Runrise, corsa o camminata, sabato 18 luglio, ore 5:43. Iscrizioni e partenza dal bagno 14 di Rimini Marina Centro. Colazione per tutti e altre iniziative. Per tutte le info, riminiformutoco.it. Runrise, la decima alba, sabato 18 luglio a Rimini.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama lo 0541 78 3862.

0: Viva l'Italia, solo musica italiana.
1: Radio Icaro.
2: Vai bella.
3: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi due.

0: Run Rise, la decima alba, corsa o camminata, organizzata da Rimini Formutoco. Un progetto a scopo umanitario che attraverso lo sport ed il divertimento raccoglie fondi per progetti benefici in Zimbabwe e a Rimini. Run Rise, corsa o camminata, sabato 18 luglio, ore 5:43. Iscrizioni e partenza dal bagno 14 di Rimini Marina Centro. Colazione per tutti e altre iniziative. Per tutte le info, riminiformutoco.it. Run Rise, la decima alba, sabato 18 luglio a Rimini.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Viva l'Italia, solo musica italiana.

0: con chi sei.
1: Viva l'Italia, dall'Italia.
2: Io non avessi
1: solo musica italiana.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
5: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.

0: Montefalco è città del vino, perlomeno dall'epoca dell'anno 1000, quindi ha una storia millenaria, e in questa storia millenaria c'è questo legame che la popolazione di Montefalco ha mantenuto, conservando così questa varietà che produce poco, che è molto caratteristica, ma che offre un vino estremamente particolare.
1: Agrinet Fortec, storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Immersi nelle splendide vigne di Montefalco, nella provincia perugina, in un territorio conosciuto come la ringhiera dell'Umbria per i suoi panorami mozzafiato che dominano la valle sottostante, iniziamo il nostro viaggio alla scoperta di una delle realtà vitivinicole più prestigiose del paese. Qui, dove tradizione, innovazione e legame con il territorio si intrecciano da generazioni, ci accoglie Marco Caprai, amministratore delegato dell'azienda Arnaldo Caprai. Figlio del fondatore Arnaldo, Marco ha raccolto l'eredità di famiglia trasformandola in un progetto capace di guardare al futuro, coniugando la valorizzazione del vitigno sagrantino, la ricerca e le più moderne tecnologie applicate alla viticoltura.
0: Montefalco, fin dai documenti dell'anno 1000, si trovavano dei campi affittati a vigna e da dare a coltivazione, così come gli statuti del comune di Montefalco già nel 1200 prevedevano l'inizio dell'epoca della vendemmia, prevedevano che bisognava usare determinate tecniche, erano dei veri e propri disciplinari. Quindi Montefalco è città del vino, perlomeno dall'epoca dell'anno 1000, quindi ha una storia millenaria, e in questa storia millenaria c'è questo legame che la popolazione di Montefalco ha mantenuto, conservando così questa varietà che produce poco, che è molto caratteristica, ma che offre un vino estremamente particolare. E oggi nel mondo cosa è più apprezzato? Beh, è più apprezzato le cose particolari, le cose uniche, le cose che sono fatte attraverso la cura della qualità e dell'eccellenza.
3: Per secoli il Sagrantino è stato coltivato quasi esclusivamente nell'area di Montefalco. Era un vino destinato soprattutto al consumo familiare, spesso prodotto nella versione passita, utilizzata durante festività religiose e ricorrenze importanti. È uno dei vitigni più ricchi di tannini al mondo. Se vinificato senza adeguate tecniche, produce vini molto duri, astringenti e poco immediati. Fino agli anni 70 mancavano molte delle conoscenze enologiche che oggi permettono di gestire al meglio questa caratteristica. Molti viticoltori preferivano varietà più produttive e commercialmente richieste. Le superfici coltivate a Sagrantino si erano ridotte drasticamente, ma poi, con l'arrivo di Arnaldo, imprenditore piemontese del tessile, tutto cambia.
0: Nato nei primi anni 70 da un'intuizione di mio padre, che ha acquisito la prima parte di questa azienda agricola attuale, e mio padre ha compreso immediatamente il valore di un totem territoriale quale poteva essere quello della varietà del Sagrantino, varietà che è presente a Montefalco da almeno 700-800 anni e che si fa ricondurre a Federico II. Quindi questi sono quei fili lunghissimi della storia del vino, della nostra civiltà e anche del nostro futuro.
1: Agrinet Fortec, storie di sostenibilità.
3: E come si traduce oggi l'innovazione tra i filari? Per capirlo entriamo nel vivo delle attività in campo insieme a Mattia Filippo Dall'Orto, Innovation Manager dell'azienda Arnaldo Caprai. Con lui affrontiamo le sfide della viticoltura contemporanea, profondamente diverse da quelle degli anni 70. Oggi fare vino di qualità significa soprattutto saper prevedere. Prevedere l'andamento climatico, le esigenze della pianta, i momenti critici della stagione. È questa la vera chiave del successo per il viticoltore, dove l'esperienza si unisce ai dati, alla tecnologia e a una conoscenza sempre più precisa del vigneto.
4: fare vino oggi di qualità è veramente molto complesso, perché richiede delle capacità tecniche in campagna veramente formidabili. Un po' perché la richiesta dei consumatori, giustamente per fortuna, si è elevata molto negli ultimi anni, e un po' perché le sfide ambientali e climatiche pongono i viticoltori di fronte a grandi problemi, ogni anno diversi tra l'altro. Quindi c'è bisogno di un'agricoltura molto capace, tecnicamente molto avanzata, con molta conoscenza e anche con molta tecnologia a supporto dei processi di produzione, quindi dall'irrigazione in caso di ondate di calore che sono sempre più frequenti in estate, alla protezione delle gelate, che anche questo paradossalmente è un effetto del cambiamento climatico, quindi alla protezione dei germogli, cambiamento climatico, quindi alla protezione dei germogli alla fine di inverni caldi e quindi primavere molto anticipate, alla gestione della maturazione delle uve.

0: di intelligenza artificiale hanno dato e daranno un contributo incredibile, quindi noi oggi iniziamo a essere in grado di capire quello che accadrà in vigneto nel giro di poche ore o pochi giorni comunque, quindi di prendere tutte le iniziative necessarie per migliorare la gestione agronomica della vite.
1: La tecnologia in vigna non serve soltanto a monitorare il presente, ma apre le porte a una vera e propria gestione predittiva del vigneto. Ascoltiamo ancora Mattia Filippo Dall'Orto, che ci racconta l'evoluzione degli strumenti digitali in azienda e soprattutto l'importanza di formare nuove generazioni di agricoltori sempre più preparati. Proprio in questa direzione si inserisce la collaborazione con l'Istituto Tecnico Superiore ITS Academy Umbria di Perugia, una realtà formativa d'eccellenza che ha attivato percorsi dedicati all'innovazione in agricoltura e alla viticoltura di precisione.
0: Negli ultimi anni siamo arrivati addirittura a costruire insieme a ITS un laboratorio presso il nostro vigneto, che non è altro che un vigneto di nuova generazione come tecniche di impianto, dotato di tutte le tecnologie che oggi il mercato è in grado di offrire per supportare i viticoltori. Questo vigneto, che è costruito su una superficie solo di un ettaro, dove i ragazzi appunto fanno durante l'anno tutte le operazioni agronomiche di gestione supportati da queste tecnologie, è talmente avanzato dal punto di vista appunto dell'innovazione della tecnologia che diventa anche un centro di ricerca su cui appoggeremo delle tesi anche sperimentali di studio della conduzione del vigneto per supportare l'azienda poi a intraprendere le scelte di gestione agronomica del futuro. Quindi per noi lo era già, ma sta diventando ancora di più un elemento centrale di questo percorso che mette insieme innovazione, tecnologia e formazione di personale qualificato per questa tecnologia.
2: Agrinet for Tech.
1: Il legame forte tra terra e tecnologia richiede competenze sempre più specifiche e percorsi formativi dedicati. Ce ne parla Oscar Proietti, responsabile tecnico scientifico di ITS Academy Umbria, l'istituto che unisce scuola e impresa attraverso una formazione sul campo nel percorso di tecnico superiore in agricoltura sostenibile e smart farming. Si tratta di un corso biennale gratuito, interamente finanziato grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per un totale di 1.800 ore tra formazione e tirocinio, di cui oltre l'80% tra laboratorio e attività in azienda.
3: Questo percorso di ITS è un percorso di formazione terziaria post-diploma, quindi professionalizzante del primo step di formazione terziaria, nello specifico chiaramente nelle aree tecnologiche, e nei 16 corsi che sono stati avviati nel 2025 c'è un corso appunto sull'agroalimentare. Il percorso sull'agroalimentare, che viene ospitato anche per una parte laboratoriale in questo che è, diciamo, la cantina di Marco Caprai, no? Di, diciamo, Leonardo Caprai, chiaramente si segue un po', diciamo, la didattica trasversale su quelli che sono i contenuti classici di un percorso agroalimentare, ma molto abbiamo sperimentato con Marco, nello specifico con Marco Caprai, su due temi che sono i due pilastri del PNRR: la sostenibilità ambientale da un lato e la digitalizzazione dell'altro. I ragazzi quindi vengono formati molto sulla parte, diciamo, delle hard skills, e qui ne abbiamo un esempio, ma altrettanto sulla parte delle soft skills, cioè della parte motivazionale, del team building, perché è una cosa che, diciamo, nelle scuole superiori non si fa molto, quindi i ragazzi da questo punto di vista sono più impreparati. E ci si lavora molto perché poi il passaggio, come dire, dalla scuola, dalla formazione del primo anno ITS, poi in azienda, perché il tirocinio curriculare è un tirocinio operativo, i ragazzi imparano facendo, che è il famoso learning by doing, e di conseguenza su questo ci lavoriamo molto, perché i ragazzi sono vivaci dal punto di vista proprio della vivacità intellettiva e hanno voglia di imparare, e quindi noi, diciamo, dobbiamo dargli queste risposte.
1: Dalla teoria alla pratica, i ragazzi dell'Academy imparano a leggere il territorio con gli strumenti del futuro. Ne parliamo con Michele Bravi, docente di ITS Umbria Academy, che incontriamo durante una lezione pratica con un gruppo di studenti in campo, immersi tra i sensori del vigneto digitale, intenti a cogliere i segni della vigna.
4: Prof, io invece ho trovato questa foglia qua, potrebbe essere attaccata all'infezione fungina?
5: Beh, vedendo il periodo, essendo il periodo così, direi di sì, è una macchia d'oidio. Le condizioni sono state favorevoli fin dall'inizio per l'oidio, quindi si vede un po' il micelio dietro, può essere. In questo caso, quando uno trova una macchia d'olio eccetera, può metterlo sull'applicazione in modo tale che viene registrata. E in questo caso io cosa faccio? Ne vedo una, poi magari finisco il filare, se ne è una su un filare incomincio a dargli anche una percentuale, quindi in questo caso posso dire macchia d'olio 1% trovato nel vigneto. Cosa vuol dire? L'1% su tutto il vigneto è una macchia sporadica, però segnandomi questa cosa

0: metto un'attenzione che allora vuol dire che tra 6 giorni vado a rivedere il campo e vedo se da una siamo arrivati a 10, vuol dire che allora non sto contenendo la malattia e quindi devo prendere provvedimenti per contenerla.
1: Il corso alterna momenti di laboratorio a momenti didattici in aula, dove troviamo un gruppo di allievi insieme ad un altro docente, Luigi Villani delle Vergini, mentre si lavora direttamente sui dati del vigneto e dell'azienda agricola. Dalle stazioni meteo ai sensori in campo, fino ai droni e alle immagini satellitari, gli studenti imparano a interpretare lo stato delle colture in tempo reale. Il passaggio chiave è la creazione delle mappe di prescrizione, strumenti digitali che indicano dove e come intervenire nel vigneto, modulando concimazioni, irrigazione e trattamenti in modo mirato. Non più un'agricoltura uguale per tutto, ma una gestione di precisione, pianta per pianta.
2: Il territorio si studia con le mappe. Una volta le mappe erano su formato cartaceo, oggi è tutto digitalizzato, per cui i ragazzi stanno creando ognuno una propria azienda virtuale. In realtà ho chiesto a loro di individuare un campo che conoscono, magari l'appezzamento di famiglia, e attraverso un software GIS stanno creando il proprio appezzamento, e questo ci permette dopo di interrogare il sistema, a cui chiediamo, attraverso l'uso di immagini satellitari per lo più, di vedere ad esempio lo stato di salute della coltura che è in corso. Quindi loro sanno se c'è lì il frumento, noi vediamo nel corso del tempo quel frumento in che modo si è sviluppato e dove aveva più bisogno interverremo in maniera più importante. Questo lo faremo poi spostando queste mappe sul simulatore.
3: AgriNet for Tech, storie di sostenibilità.

0: Dal PC al simulatore di guida avanzata, i ragazzi si cimentano ora nella conduzione virtuale di un trattore. Si siedono in una posizione immersiva, con schermi davanti e dietro le spalle, mentre il docente carica nel sistema la mappa di prescrizione. Lo studente avvia la trattrice virtuale e inizia la simulazione. Poi ci indica un'area specifica del display. Siamo in prossimità di una zona rossa dove i sensori e le rilevazioni satellitari hanno evidenziato un ridotto vigore vegetativo. Le piante sono in stress e necessitano di un intervento mirato di fertilizzazione. Le mani sono sul volante, ma è il sistema a guidare la traiettoria operativa. Sembra un futuro lontano, ma è realtà.
1: Qui vediamo la parte anteriore della macchina e dietro abbiamo il lunotto. Si è posizionato lungo la guida ed è partito con l'attività. Vedete che il volante si muove leggermente, ma in realtà sta seguendo la linea rossa che vi avevamo fatto vedere prima. La mappa che avevamo visto prima sul computer l'abbiamo trasferita adesso sulla macchina, quindi sta simulando effettivamente quello che succede su un dispositivo effettivamente installato nella cabina di una nuova trattrice. Per cui la trattrice poi non farà altro che seguire autonomamente, sterzando autonomamente, la direzione della traiettoria per permettere di fare una distribuzione molto uniforme e lineare. E soprattutto leggerà anche i confini del campo, quindi non ci saranno granelli di concime che vanno al di fuori del confine e non ci saranno granelli di concime che si sovrappongono dove già ci sono passati.
0: I cambiamenti climatici impongono oggi una gestione sempre più millimetrica delle risorse, a partire dalla più preziosa, l'acqua. Approfondiamo il tema dell'irrigazione di precisione con Marco Ciarletti, romano, fondatore e amministratore della startup innovativa SoonApps. La sua azienda ha sviluppato Pluvium, un sistema di supporto decisionale basato su intelligenza artificiale che ottimizza la gestione dell'irrigazione in agricoltura. Attraverso l'analisi di dati meteo, suolo e coltura, la piattaforma aiuta le aziende a decidere quando e quanto irrigare, riducendo gli sprechi e migliorando l'efficienza delle risorse.
2: Negli ultimi 20 anni la situazione climatica è cambiata completamente e le temperature si sono alzate decisamente. Adesso stiamo oltre 1,5 gradi rispetto alla media dell'inizio del millennio. Ma soprattutto, oltre alla quantità media di calore, sono importanti proprio le punte di calore, perché sono quelle che possono danneggiare in modo talvolta anche irreparabile la qualità e la resa. Grazie al nostro intervento loro hanno uno strumento in più per capire quando sta per succedere e intervenire prima in modo che l'ondata di calore sia mitigata da un intervento irriguo fatto in anticipo e quindi evitare che si danneggi la coltura.
0: Ogni coltura ha i propri bisogni idrici. Un tempo la vite d'avino non veniva irrigata, mentre oggi la situazione è cambiata. Un lavoro accurato in campo permette di intervenire prima e ridurre gli interventi successivi in cantina, con il risultato di ottenere un vino più di qualità e più autentico.
2: Il settore vitivinicolo richiede irrigazioni costanti sicuramente quando è uva da tavola e in alcune regioni del sud in particolare, dove comunque c'è un discorso di carenza idrica per tutti. Per l'uva da vino il discorso è diverso perché spesso i disciplinari prevedono che non si possa intervenire se non con irrigazioni di soccorso. Quindi questo è un primo tema, individuare esattamente quando sta per essere necessario l'irrigazione di soccorso ed eventualmente di quanta acqua hanno bisogno le piante, ma poi è importante la gestione e il monitoraggio dell'ultimo periodo, quello subito prima della vendemmia, in cui l'uso millimetrico dell'acqua può cambiare le quantità di zuccheri fondamentalmente, ma anche di polifenoli ed altre sostanze, e quindi arrivare a determinare in modo sostanziale la qualità del vino che viene fuori. Gli interventi di cantina sono costosi. Diminuiscono la qualità del vino e spesso sono proprio vietati. Quindi ottenere il mosto con le qualità corrette che si aspetta l'enologo già da inizio stagione è fondamentale per un'azienda agricola. Risparmia soldi, ma fondamentalmente ottiene la qualità che viene direttamente dal vigneto, non dalle operazioni di cantiere. Noi ci siamo inventati un sistema che usa l'intelligenza artificiale, usa dispositivi di Internet of Things, eccetera, sensoristica di vario tipo, per riuscire a prevedere nei prossimi 5 giorni come sarà l'andamento del livello di stress idrico di qualsiasi tipo di coltura. Quindi noi forniamo, ogni giorno una previsione che è formata da 40 dati, uno ogni 3 ore da qui ai prossimi 5 giorni. Ti dico, domani alle 13 ci sarà questo livello, tra 3 giorni alle 17 ci sarà quest'altro livello, eccetera. E la cosa fondamentale è l'attendibilità. Noi abbiamo, su questi dati, siamo riusciti a ottenere una affidabilità molto alta, intorno al 99%, per cui su questa base è poi possibile, con un secondo livello di intelligenza artificiale, andare a fornire il consiglio irriguo. Quindi l'intervento dovrà essere il giorno X con tot di acqua, oppure magari anche 2 interventi, perché conviene 2 piccoli interventi che uno grande. Dipende dalle situazioni che si vengono a determinare.
0: Pluvium, ideata da Marco Ciarletti e dalla sua squadra, è un sistema che non si limita a raccogliere dati, ma costruisce un vero e proprio contesto predittivo su misura per il viticoltore. Davanti al computer, Ciarletti ci mostra il funzionamento della piattaforma attraverso grafici che raccontano l'andamento dell'anno, giorno per giorno, evidenziando i momenti di stress idrico, sia quelli già avvenuti sia quelli previsti. Una capacità di analisi che unisce tecnologia e visione e che riflette anche il suo percorso personale, quello di un filosofo prestato alla viticoltura e all'innovazione agricola. Gli chiediamo proprio come sia stato possibile unire questi 2 mondi.
2: Fondamentalmente la vicinanza è con la parte di intelligenza artificiale, quindi il lavoro di definire i contesti in cui l'intelligenza artificiale riesce al meglio ad esprimere le sue potenzialità. Cioè, questa precisione che noi raggiungiamo non la raggiungiamo semplicemente perché utilizzi un'intelligenza qualsiasi e la applichi, ma devi definire correttamente quali sono i valori, quanto pesano, in quali sì e quali no. Cioè, devi creare il contesto, e questo è un lavoro, come dire, sicuramente adatto a chi ha avuto, a chi ha interessi di tipo analitico in generale, anche filosofico.
0: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, aiutami a capire. In un percorso come quello che abbiamo visto oggi, tra innovazione digitale, viticoltura di precisione e gestione predittiva del vigneto, perché il futuro del vino sembra sempre più legato ai dati e alla tecnologia, pur partendo da una tradizione così profonda come quella del Sagrantino?
3: Il futuro del vino è sempre più legato ai dati e alla tecnologia, perché il cambiamento climatico ha reso la viticoltura meno prevedibile rispetto al passato. Sensori, modelli predittivi e sistemi digitali permettono oggi di anticipare lo stress delle piante, ottimizzare l'uso dell'acqua e intervenire solo dove serve. Questo non sostituisce la tradizione, ma la rende più precisa e sostenibile. Anche la politica agricola comune dell'Unione Europea va in questa direzione. La PAC sostiene infatti l'innovazione in agricoltura attraverso strumenti come l'agricoltura di precisione, la digitalizzazione delle aziende e le pratiche sostenibili. In particolare, gli interventi più recenti promuovono la riduzione dell'uso di acqua e input chimici, l'adozione di tecnologie digitali in campo, la resilienza delle aziende agricole ai cambiamenti climatici, la sostenibilità economica e ambientale delle produzioni. In questo contesto, anche un vino profondamente legato alla tradizione come il Sagrantino di Montefalco evolve, non perde la sua identità, ma la rafforza grazie a strumenti che permettono di preservare la qualità e il legame con il territorio. Tradizione e innovazione, quindi, non sono in contrasto, sono le 2 componenti dello stesso futuro agricolo.
4: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
5: Radio Icaro, un classico. Cos'è successo?

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.

0: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
1: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
2: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
5: Tutti i mercoledì il centro storico di Rimini vive anche in notturna. Fino alle 23:30 la moda diventa un grande party. Oltre 200 negozi saranno aperti organizzando promozioni speciali ed eventi. Shopping, food, arte, cultura e mercatini illumineranno il centro storico di Rimini per tutti i mercoledì d'estate.
6: Rimini Shopping Night, in collaborazione con CNA Rimini, con il contributo di Comune di Rimini, Assicop Unipol, Banca Malatestiana e Vernocchi Auto.
7: Radio Icaro.

girl one time. Radio Icaro, un classico.

0: Semi della Parola, il programma di approfondimento religioso di Radio Icaro Rubicone a cura di Lucio Marconi, Giuseppe Giovannelli, Gianluca Merciari.
1: Semi della Parola, Radio Icaro Rubicone, cari amici, buongiorno e buona domenica 12 luglio 2026, è Lucio che vi parla, che vi dà il ribenvenuto a questo ennesimo appuntamento con la nostra rubrica. Quindicesima domenica del tempo ordinario, il Vangelo di oggi è quello di Matteo, capitolo 13, versetti 1-23. Il seminatore uscì a seminare. Oggi la Chiesa ricorda i santi Ermagora e Fortunato di Aquileia, martiri. Per approfondire la storia della loro vita vi invitiamo a visitare il sito santodelgiorno.it. In questa mattinata, tra pochissimo, andremo a scoprire la storia di numerosi sacerdoti che sono stati di recente beatificati per mano di Papa Leone XIV. Parliamo di Jan Swirce e 8 suoi compagni sacerdoti, e poi di Jan Bula e Vaclav Dirbola. E andremo ad ascoltare anche il messaggio sempre di Papa Leone XIV rivolto ai giovani in virtù del suo ultimo viaggio apostolico tenutosi in Iraq. Nel frattempo, come detto, saluto tutti voi che siete in nostro ascolto sugli FM 90, su Radio Icaro Rubicone.it, e Giuseppe qui alla mia destra, a cui do il buongiorno e la buona domenica.
2: Buona domenica anche a te, Lucio, a tutti voi cari amici che ci state ascoltando in questo momento, ovunque vi siate, grazie di cuore per tenerci compagnia. E vi ricordo i nostri social Facebook e Instagram, chiamati Semi della Parola.
1: Esatto, Giuseppe, potete inviarci un messaggio, noi vi risponderemo quanto prima. E ora un brevissimo stacco dalla regia.
2: Ora, cari amici, andiamo ad ascoltare il messaggio di Papa Leone XIV ai giovani che ha pronunciato proprio questa settimana, mercoledì. Leone XIV ai giovani, siate luce in un'oscurità che può sembrare travolgente. In un video messaggio per l'Ankawa Youth Meeting in Iraq, il Papa esorta le nuove generazioni a scoprire una relazione viva con Dio, per illuminare ed essere illuminati. Forse non riuscirete a controllare la vostra situazione o le sfide che sarete chiamati ad affrontare, afferma, ma potrete sempre scegliere di permettere alla pace di Cristo di regnare nei vostri cuori. Edoardo Giribaldi, Città del Vaticano. Circostanze e prove difficilmente si possono controllare, ma c'è una scelta che non può sfuggire: permettere alla pace di Cristo di regnare nel proprio cuore. Un docile dominio di luce in mezzo a un'oscurità che talvolta può apparire soverchiante. È questa l'immagine che Papa Leone XIV dona ai giovani riuniti per l'Ankawa Youth Meeting in Iraq, in un videomessaggio pubblicato oggi, 8 luglio. Il pontefice si rivolge a quanti riuniti fino a sabato in un evento organizzato dall'arcieparchia di Erbil, che riunisce i giovani cristiani del paese medio orientale. Siete venuti da diverse parti dell'Iraq per riunirvi in un clima di fede e di comunione, e prego perché questa sia per tutti voi un'occasione per crescere nell'amicizia con Gesù e tra di voi. I giovani, futuro e presente della Chiesa. Missione è il tema scelto per l'incontro di quest'anno, termine che si sposa con l'innato desiderio di compiere grandi cose e di fare una differenza nel mondo tipico della giovane età. La strada che la Chiesa chiama a compiere, ricorda il Papa, è condividere la luce di Cristo, conducendo l'umanità alla comunione con Lui. Voi partecipate a questa missione e conto su di voi perché aiutate a plasmare la Chiesa e il mondo negli anni a venire. Come ho già detto prima, i giovani non sono solo il futuro della Chiesa, ma anche il suo presente. La fiducia del Papa e del Signore. Non è sempre facile portare luce al mondo, riconosce Leone XIV, specialmente nella realtà odierna segnata da guerre e instabilità. Ma è nei giovani che il Signore stesso e il Pontefice ripongono grande fiducia. Dovete essere la luce di Cristo in mezzo a un'oscurità che, talvolta, può apparire soverchiante. Non abbiate paura. e non pensate di essere soli in questo compito. Io sono con voi, la Chiesa è con voi. Riponete la vostra fiducia in Gesù, ascoltatelo nella preghiera attraverso la guida di altri e permettetegli di guidarvi. Luce per vedere. Di questa luce il Pontefice prende poi in esame tre aspetti. Innanzitutto la sua funzione di guida per vedere, che richiama il dono della fede. Non un semplice mezzo per affrontare le difficoltà della vita, ma piuttosto riconoscere la realtà e vivere nella verità. Guardando il mondo con gli occhi di Dio, consapevoli della sua presenza, anche quando non presente la vista. Il mondo in cui vivete deve inoltre dare testimonianza della vostra fede, di modo che gli altri possano vedere in voi la verità e il significato che anche loro desiderano e arrivare così a partecipare alla stessa luce. Luce per amare. Attraverso l'effusione del calore e della vicinanza autenticamente umana, ciascun bagliore è poi simbolo di amore. Per farsene portatori, bisogna anzitutto esserne partecipi, scoprendo una relazione viva con Dio, conoscendolo attraverso la preghiera e i sacramenti. Radicate i vostri cuori nel solido fondamento dell'amore di Dio per voi. Scoprite il cuore di Cristo e non abbiate paura di costruire la vostra vita su di Lui. Così facendo, non solo potrete realizzarvi come desiderate, ma riuscirete anche a condividere il calore dell'amore di Dio e il potere riconciliante della sua grazia con le persone intorno a voi. Luce per sperare. Infine, la luce è immagine di crescita, vita nuova e speranza. Il Papa esorta i giovani a radicarsi nella carità, costruendo e infondendo speranza di una pace duratura. Forse non riuscirete a controllare la vostra situazione o le sfide che sarete chiamati ad affrontare, ma potrete sempre scegliere di permettere alla pace di Cristo di regnare nei vostri cuori. Mai dubitare della bontà di Dio. Una virtù, quella della speranza, che invita a guardare in alto senza dimenticare il mondo, ma condividendo con esso la pace e la vita di Cristo. Cari giovani, non dubitate mai della bontà di Dio e non abbiate paura del disegno che il Signore ha per ognuna delle vostre vite. Il profeta Geremia ha dovuto affrontare momenti difficili e lui testimonia che i progetti del Signore sono di pace e non di sventura, per concedervi un futuro pieno di speranza. Grazie dell'ascolto, cari amici, ora un brano scelto da Lucio.

0: torniamo in onda. Questo era Biagio Antonacci con L'amore comporta, e ora la parola a Lucio.
1: Eccomi, cari amici, rieccoci. Allora, andiamo a scoprire quella che è la storia di Jan Swirce e otto compagni sacerdoti che sono stati beatificati di recente da Papa Leone XIV il 6 giugno a Cracovia in Polonia. Andiamo ad ascoltare la storia della loro vita. Jan Swirce e otto compagni, nonostante le umiliazioni e le torture subite, continuarono a manifestare la loro fede. Sacerdoti professi della Società Salesiana di San Giovanni Bosco, consapevoli che il loro ministero pastorale era considerato dai nazisti come un'opposizione al regime, continuarono la loro opera apostolica restando fedeli alla vocazione, accettando serenamente il rischio di essere arrestati, deportati e quindi uccisi. I beati Jan Swirce e otto compagni, presbiteri della Società Salesiana di San Giovanni Bosco, furono vittime della persecuzione nazista che, dopo l'occupazione tedesca della Polonia avvenuta il 1 settembre 1939, fu scatenata con particolare veemenza anche contro la Chiesa cattolica. Religiosi impegnati in attività pastorali ed educative, estranei alle tensioni politiche del tempo, furono arrestati semplicemente per essere sacerdoti cattolici. Essi sono: Jan Swirce nacque a Kroleska, oggi Krotzlov, il 29 aprile 1877, e dopo aver compiuto gli studi superiori e teologici tra i salesiani in Italia fu ordinato sacerdote a Torino nel 1903. In seguito diresse diverse case salesiane in Polonia, svolgendo anche il ministero di parroco. L'8 luglio 1938 assunse l'incarico di direttore parroco della casa di Cracovia e divenne un apprezzato predicatore. Il 23 maggio 1941 fu arrestato con altri confratelli dalla Gestapo e condotto nel carcere di Montelupich, dove venne picchiato e torturato. Il 26 giugno 1941 venne trasferito nel campo di concentramento di Auschwitz e ucciso il giorno seguente. Ignazij Antonowicz, nato a Wieslawicz il 14 luglio 1890, fu ordinato sacerdote a Roma nel 1916. Insegnante di teologia nello studentato salesiano di Foggizzo, fu cappellano militare nell'esercito polacco durante la Prima Guerra Mondiale. Inviato a Cracovia in qualità di direttore dello studentato teologico, svolse questo incarico fino all'arresto, avvenuto il 23 maggio 1941. Condotto ad Auschwitz, fu maltrattato e picchiato. Ammalatosi gravemente, morì il 21 luglio 1941. Ignazij Dobijac, nato a Ciechowice il 14 gennaio 1880, si formò negli studentati salesiani in Italia e venne ordinato sacerdote nel 1908. Tornato in Polonia, svolse il ministero pastorale ed educativo in diverse località. Dal 1931 fu inviato come collaboratore parrocchiale a Cracovia. Il 23 maggio 1941 venne arrestato e deportato ad Auschwitz, dove morì il 27 giugno seguente a causa dello sfinimento delle percosse subite. Karol Golda, nato a Tici il 23 dicembre 1914, studiò nelle case salesiane in Polonia per poi essere inviato a Roma, dove fu ordinato sacerdote nel 1938. Tornato nel suo paese per insegnare teologia nello studentato di Oswiecim, fu arrestato dalla Gestapo il 31 dicembre 1941. Nel febbraio 1942, deportato ad Auschwitz, dove fu fucilato il 14 maggio 1942. Franciszek Arazim, nato a Dosini il 22 agosto 1885, si formò agli studentati salesiani in Polonia e ad Ivrea, dove nel 1915 fu ordinato sacerdote. Tornò nel suo paese per insegnare in alcune scuole salesiane e nel seminario maggiore salesiano di Cracovia. fu arrestato il 23 maggio 1941 e portato nel carcere di Montelupich e successivamente condotto nel campo di concentramento di Auschwitz, dove a causa di percosse e maltrattamenti morì il 26 giugno 1941. Ludwig Mrozek, nato a Kiril l'11 agosto 1905, svolse la preparazione al sacerdozio in Polonia, venendo ordinato nel 1933 e prestando la sua opera pastorale a Auschwitz, Leopoli, Częstochowa e altre località. Arrestato il 22 maggio 1941, fu condotto nel carcere di Montelupich e poi ad Auschwitz, dove morì il 5 gennaio 1942. Vladimir Smedbek, nato il 22 aprile 1883 a Poreba, Zegoti, appartenente a una nobile famiglia, si laureò in ingegneria, occupandosi dei possedimenti di famiglia fino al 1928, quando entrò nell'aspirantato salesiano di Auschwitz. Fu ordinato sacerdote a Cracovia nel 1934 e divenne segretario dell'Ispettoria Salesiana. Arrestato il 9 luglio 1942, fu imprigionato a Novi Targ e poi condotto ad Auschwitz, dove morì il 7 settembre 1942. Kazimierz Wikowski, nato a Jaslo il 16 agosto 1904, si formò negli studentati salesiani in Polonia e venne ordinato sacerdote nel 1935 a Cracovia. Svolse attività pastorale a Dazawa e a Cracovia, ove fu arrestato il 23 maggio 1941. Deportato ad Auschwitz, fu ucciso il 27 giugno 1941. Franciszek Miska, nato a Świecie il 5 dicembre 1898, compì gli studi teologici a Torino, dove venne ordinato sacerdote nel 1927. Svolse il suo ministero negli istituti salesiani e presso le parrocchie di diverse località della Polonia, fino ad essere incaricato della gestione dell'istituto salesiano di Lad. Arrestato e condotto in diversi campi di prigionia, il 30 ottobre 1941 fu deportato a Dachau, dove morì il 30 giugno 1942. Il martirio materiale di questi sacerdoti appartenenti alla famiglia salesiana morti nei campi di sterminio di Auschwitz e Dachau, sia per uccisione diretta che in conseguenza delle torture e degli stenti subiti, è attestato dalle testimonianze e dalla documentazione raccolta. Nei loro confronti traspare il particolare accanimento che fu riservato al clero polacco, perseguitato e oltraggiato negli anni dell'occupazione nazista della Polonia. L'odium fidei dei persecutori era motivato dall'ideologia anticristiana del nazismo e dalla feroce avversione per la Chiesa polacca. Nel campo di concentramento essi offrirono conforto spirituale ai compagni di prigionia e, nonostante le umiliazioni e le torture subite, continuarono a mantenere la loro fede. Vennero dileggiati con insulti al loro ministero, torturati e quindi uccisi direttamente o portati alla morte dalle condizioni disumane della prigionia, tanto che alcuni di essi subirono un martirio ex aeumnis carceris. Il martirio formale ex parte persecutoris è provato dal fatto che vennero imprigionati e uccisi solo a causa della loro fede, del loro ministero sacerdotale e della loro azione pastorale. Riguardo al martirio ex parte servorum dei, essi erano consapevoli che il loro ministero pastorale era considerato dai nazisti come un'opposizione al regime, ma continuarono la loro opera apostolica, restando fedeli alla vocazione, accettando serenamente il rischio di essere arrestati, deportati e quindi uccisi. La fama di martirio diffusesi rapidamente dopo l'uccisione, rimase viva tra i salesiani e in tutta la Chiesa polacca e persiste fino oggi. Cari amici, ora un breve stacco musicale dalla regia.

0: immacolato.
1: Il mio canto libero, questo è Lucio Battisti nella mattinata di Radio Week Rubicone. E proseguiamo cedendo la parola a Lucio.
2: Grazie Giuseppe. Ora, cari amici, andiamo ad ascoltare la storia di Jan Bula e Václav Dirbola, due sacerdoti beatificati sempre il 6 giugno 2026 da Papa Leone XIV a Brno in Repubblica Ceca. Buon ascolto. Sacerdoti diocesani, consapevoli dei pericoli che correvano nel drammatico contesto di avversione alla Chiesa, nonostante la durezza della prigionia e le torture subite, accettarono il destino con fede incrollabile e fiducioso abbandono alla volontà di Dio. Jan Bula e Václav Dirbola. Raggirati, imprigionati, subirono violenze e torture che portarono a una distorsione degli avvenimenti e alla forzata firma di false confessioni di consapevolezza. I venerabili servi di Dio Jan Bula e Václav Dirbola, presbiteri della diocesi di Brno in Cecoslovacchia, oggi Repubblica Ceca, furono imprigionati e uccisi tra il 1951 e il 1952 a causa della persecuzione compiuta nei confronti della Chiesa Cattolica dal regime comunista insediatosi nel paese nel secondo dopoguerra. Jan Bula nacque il 24 giugno 1920 nel villaggio di Lukov, nell'allora Cecoslovacchia, e sin da bambino fu molto attivo nella vita parrocchiale. Completati gli studi superiori, nel 1938 entrò nel seminario diocesano di Brno. A causa della guerra e dell'occupazione tedesca fu costretto a trascorrere un anno ai lavori forzati in una fabbrica di ceramica. Conclusi i corsi di teologia, ricevette l'ordinazione presbiteriale il 29 luglio del 1945. Destinato alla parrocchia di Roknitich nad Roknitu, fu molto apprezzato per il suo impegno con i giovani, che aveva raggruppato nell'associazione Orel Aquila. Václav Dirbola, nato il 16 ottobre 1912 a Starovici, nell'allora impero austro-ungarico, maturò in famiglia la vocazione religiosa entrando nel 1933 nel seminario di Brno e ricevendo l'ordinazione sacerdotale il 5 luglio del 1938. Svolse il ministero nelle parrocchie di Slakov, Ubirn, Ciki e Bukovic, impegnandosi molto nella pastorale della gioventù e nel campo sociale, aiutando soprattutto coloro che soffrivano a causa della guerra e delle sue conseguenze. Nel marzo 1950 fu nominato amministratore della parrocchia di Babic. Entrambi i sacerdoti, a causa del loro zelo pastorale, erano ritenuti pericolosi dal regime comunista che si era instaurato nel paese dal 1948. Jan Bula fu arrestato il 30 aprile del 51, vittima di una congiura della polizia segreta statale, e nonostante fosse in prigione venne accusato di aver ispirato l'attentato col quale il 2 luglio del 51 a Babic furono uccisi alcuni funzionari comunisti. Processato e condannato a morte, fu impiccato il 20 maggio del 1952 nel carcere di Hilava. Václav Dirbola venne arrestato con l'inganno il 17 giugno 1951, eppure imputato per l'attentato di Babic, avvenuto mentre anche lui si trovava detenuto. Condannato a morte, fu giustiziato il 3 agosto 1951 a Hilava. Il martirio materiale è attestato sulla base della documentazione reperita, specialmente in anni recenti. Gli atti relativi all'arresto dei due sacerdoti evidenziano chiaramente la falsità delle prove costruite appositamente dalla Polizia di Stato allo scopo di eliminarli. Raggirati, imprigionati a seguito di una trappola ordinata da falsi testimoni, subirono violenze e torture che portarono a una distorsione degli avvenimenti e alla forzata firma di false confessioni di colpevolezza. Pertanto, vittime di processi farsa, furono condannati a morte e giustiziati. Il martirio formale ex parte persecutoris è provato in quanto i comunisti nutrivano una forte avversione nei confronti della religione e dei sacerdoti, che divennero oggetto di odio feroce. L'ostilità nei confronti della Chiesa nei regimi comunisti si tramutò in aperta persecuzione, come avvenne in Cecoslovacchia, dove si consumò la loro tragica vicenda. Imprigionati e uccisi a causa della loro fede, del loro ministero sacerdotale e della loro azione pastorale, se il loro arresto che l'uccisione furono motivati dall'odium fidei. Riguardo al martirio ex parte servorum dei, essi erano consapevoli dei pericoli che correvano nel drammatico contesto di avversione alla Chiesa. Nonostante la durezza della prigionia e le torture subite, accettarono il loro destino con fede incrollabile e fiducioso abbandono alla volontà di Dio, come attestato dalle lettere scritte prima dell'esecuzione e dalla testimonianza del sacerdote che fu chiamato a confessare Iambula. Per entrambi è provata la fama di martirio, che si è rafforzata nel tempo ed è persistita sino ad oggi. Ora, cari amici, un ultimo stacco musicale.

0: Gli Evanescence con Bring Me to Life, che va a chiudere la nostra puntata. Cari amici, grazie per essere stati in nostra compagnia anche questa mattina. Vi ricordo che alle ore 11:15 andrà in onda sul canale YouTube la diretta live della Santa Messa della parrocchia di Castelvecchio. E per quanto riguarda gli avvisi, dal 19 al 26 luglio ci sarà la settimana lonzanese. A Lonzano, con la festa anche del Santo Patrono, vi daremo i dettagli la prossima volta.
1: Esatto, tra l'altro troverete poi la locandina anche sulla pagina Facebook, sia Semi della Parola che Santuario Santissimo Crocifisso di Lonzano, e potete anche iscrivervi al canale WhatsApp, tra l'altro, ecco.
0: Esattamente. E intanto continua l'adorazione del giovedì sera a Fiumicino, e a partire dalle ore 20 con la recita del Santo Rosario e a seguire la Santa Messa.
1: Esatto, e poi dalle 21 alle 22 l'adorazione animata, e poi Giuseppe tutti i lunedì sera a Savignano.
0: Sì, esatto, il gruppo del rinnovamento dello Spirito Santo a partire dalle ore 20:45.
1: Esatto, fino più o meno alle 21:45 e 22 nella saletta Padre Lello della parrocchia di Santa Lucia. Giuseppe, non ci resta che ringraziare tutti e augurare a tutti una buona giornata e una buona domenica. Alla prossima puntata.

Avete ascoltato Semi della Parola, il programma di approfondimento religioso di Radio Icaro Rubicone a cura di Lucio Marconi, Giuseppe Giovannelli, Gianluca Merciari.

0: Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.
1: In collegamento con la chiesa della Natività di Maria Santissima in Castelvecchio, trasmettiamo la Santa Messa.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. E al Signore che guida i nostri cuori chiediamo il perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa. E supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà.

Pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

Preghiamo. O Dio, che mostri agli erranti la luce della tua verità, perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dì il seme a chi semina e il pane a chi mangia. Così sarà dalla mia parola uscita dalla mia bocca, non ritornerà a me senza effetto, aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, ritengo che le sofferenze abili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione, infatti, è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso dove non c'era molta terra. Germogliò subito perché il terreno non era profondo. Ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti. Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: perché a loro parli con parabole? Egli rispose loro: perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: guarderete, sì, ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile. Sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca. Beati invece i vostri occhi perché vedono, i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e la coglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. Parola del Signore. Bene, un Vangelo decisamente lungo, esiste anche la forma breve, però quando si tratta di leggere la parola di Dio è bene leggerla nella sua interezza. Allora cercherò di essere breve io, visto che è lungo. Già il significato di questo Vangelo in parte è stato svelato, no, proprio anche dal versetto dell'Alleluia: il seme è la parola di Dio, il seminatore è Cristo. Qua si parla di un seminatore, però guardate che dice il seminatore. A volte i dettagli non sono dettagli, sono qualcosa di importante, perché è Dio, Cristo Gesù è il seminatore per eccellenza. Però è un seminatore strano, abbastanza tipico, e mi sono abituato a dire, questa è la terza messa che celebro con questo Vangelo, no? Che mi ritrovo in una terra agricola, di contadini. Io sono a Longiano, non tanto distante da qua, no? Dai frati di Longiano, però mi piace tantissimo camminare a piedi, per cui vedo la cura con cui voi di qua, di questa terra di Romagna,
trattano la terra. Ci sono dei vigneti favolosi, ordinati in un modo incredibile. Oppure questi frutteti, c'è una via che si chiama Via Lavatoio a Longiano, che faccio spesso perché mi diverto a guardare, no, questi alberi carichi di frutta a partire già da maggio quest'anno, già a fine maggio le ciliegie si vedevano. L'ordine. Perché ho parlato di terreni? Perché è la terza, diciamo, parte di questo puzzle. Allora, il seminatore è Dio. Il seme è la parola, i terreni... Don Pedro fa domande a voi? O no, assolutamente. Mai. Io le faccio spesso, qua ci sono c'è qualcuno almeno di Longiano che sa che la fa. Ma scusate, secondo voi i terreni che cosa sono? Se uno risponde, verrà con me, io il 1° settembre ritorno in Cile, quindi viene con me. In Cile, non Cina, Cile. Ma secondo voi i terreni, le parabole sono un modo di parlare di Gesù a partire da esempi concreti della vita di tutti i giorni. La Palestina è un territorio agricolo, chiaro che non hanno gli alberi da frutta nostri, assolutamente, però i vigneti sì. Allora è simbolico anche quello che viene letto, che viene descritto qua. I terreni fanno riferimento ad una parte di noi molto importante, dove deve arrivare questo seme, dove deve arrivare la parola di Dio. Scusate, dove deve arrivare? Nei piedi la parola di Dio? Ditemi sì o no con la testa. Deve arrivare nei piedi? No. Deve arrivare nelle mani? No. Per caso deve arrivare nel cuore? Ah, vedi che ci siete arrivati. I terreni sono i nostri cuori. Sono i nostri cuori che è lì dobbiamo fare attenzione. Parlavo prima di terreni ben ordinati, no? Curatissimi. Gli agricoltori della zona, ci sono vari agricoltori qua, alzino la mano, ci sono dei contadini, perché adesso magari qui siamo già in una cittadina, è già grande, però sicuramente venite da una cultura contadina se non siete direttamente contadini. Guardate che per me è una parola molto bella, anche i miei nonni erano contadini, pur venendo, ahimè, dalla Emilia e dalla parte di Modena. Allora, i cuori. Ma i nostri cuori come sono? In tanti momenti i nostri cuori anche loro sono o sassosi, o pietrosi, o con rovi coperti completamente di cemento. Allora, se arriva la parola, se arriva questo seme, può passare il cemento? No. Se arriva in un terreno anche con sassi e pietre, potrebbe attecchire in parte. Però qui dice, non hanno radici, per cui prima o poi muoiono. Per attecchire ci vuole un terreno fertile. Perché ho parlato di cuori? Perché il centro di ascolto della parola, guardate che è il cuore, qui anche le persone proprio completamente sorde non hanno problemi, perché magari prendono il foglietto, leggono e la parola arriva al cuore, è al cuore che deve arrivare la parola del Signore. Senza di attenzione, di perdono, mentre prima, se il terreno è sassoso, pietroso o con rovi, vuol dire che le cose non funzionano bene. Avete mai sentito parlare voi di egoismo, di voglia, di sete di potere, di denaro, avere tanti soldi, avere una posizione in top? Avete mai sentito parlare di queste cose? Vedo dei giovani qua. Ma a cosa puntate voi giovani? No, puntate pure, studiate, puntate, ma puntate ad essere professionisti? Benissimo, ma tutto sarà con quello che avrete la gioia piena, completa? Non credo, assolutamente. Qui stiamo parlando di un seme particolare che è la parola di Dio. Se voi venite qua, se siete qua a messa, probabilmente anche per compiere un obbligo,
che non è un obbligo, perché è un invito che fa il Signore, quindi uno può anche non venire, e se non viene non è castigato. Lungi dal padre Giuseppe, ma spero anche da Don Pedro, l'idea di un Dio che castiga se non venite a messa. Poi magari vi confessate, lo dite, no? Ma è un invito che fa il Signore. Se siete qua è perché volete veramente nutrirvi della sua parola, perché ne abbiamo bisogno. Se vi parlassi, vi dicessi, ma vogliamo essere felici come ci chiede di essere felici il Signore? Io credo che tutti mi direbbero di sì. La felicità come la dà il Signore non esclude le preoccupazioni, i litigi, però ci dà quella serenità dentro che ci permette di affrontare la malattia, le preoccupazioni, le paure e i litigi. Dio non ha, la fede non scansa i problemi, Dio non ci evoi nei problemi, questo dobbiamo veramente farlo nostro. Come in una condizione di difficoltà, Dio è con noi. Non ce la evita, assolutamente. Però è bello sapere che è con noi. Poi termino dicendo una cosa. Vi siete accorti che questo seminatore tira i semi dappertutto? Un buon contadino credo che si limiterebbe al terreno fertile. Sì o no? Io credo. Questo per dire che abbiamo un Dio, abbiamo un Gesù meraviglioso, incredibile. Magari folle, pazzo. Dico atipico, però perché lui spera continuamente che il terreno nostro, il nostro cuore, che in alcuni momenti non è particolarmente bello, possa cambiare. Lui continua ad arrivare, continua a gettare il suo seme nel nostro cuore, finché non vede che le cose vanno meglio e se arrivi a quella fertilità, fosse il 30% o anche meno. Qui si parla di 30, 60 e 100, ma fosse anche un 20%, no, di fertilità, che bello. Cosa vuol dire 20%? Che è arrivata la parola, ha germogliato e i frutti ci sono stati. Abbiamo cambiato, siamo diventati più pazienti, siamo diventati più tolleranti, ci preoccupiamo di più di quelli che ci stanno attorno. Abbiamo questa attenzione, no, a chi soffre. E guardate che quello che per il Signore è importante. Poi se ci pensiamo è la cosa più importante anche per noi, davvero. Il Signore insiste su questo essere uomini e donne di relazione profondamente umana, indipendentemente dal livello culturale che possiamo aver raggiunto. Assolutamente. Allora davvero, abbiamo una settimana davanti. Domandiamoci ogni tanto, facciamoci la domandina, ma com'è il mio cuore oggi, quando arriviamo a fine giornata? Sono stato capace di ascoltare il Signore? È arrivata la sua parola, ma anche la sua voce, è arrivata al mio cuore? È riuscito a far fiorire magari un momento di felicità, di serenità, di gioia? È un testo veramente che ci aiuta a progredire nel nostro cammino di fede, che è molto personale. Però ecco, soprattutto con questa sempre speranza grandissima. Guardate, per quanto ci possiamo trovare, non posso dire parolacce, però in una situazione terribile, il Signore ci darà sempre l'opportunità di uscire da questa situazione. Ci darà sempre questa possibilità. Noi lo facciamo con gli altri? Penso proprio raramente, se non di no, ci spinge a fare la stessa cosa con gli altri, ma intanto lui la fa con noi. Quindi sempre animo, carissimi fratelli e sorelle, animo, qualunque cosa possa succedere, possa capitarvi, se veramente siamo contenti di seguire il Signore, ecco, lui sarà lì presente a trasformarci. Sapete perché non intendevano le parabole tutte le folle che lo seguivano? Qui non so se avete letto il testo o avete seguito, ma perché era tanta la gente, ma di questa gente probabilmente pochissima era disposta a seguirlo veramente, aveva capito veramente quello che voleva dire. Gli stessi discepoli avranno bisogno di un insegnamento a parte. Noi forse siamo più fortunati. Allora davvero, mettiamo in pratica questa parola. Diciamo che il seme arrivi.
che produca frutto e continuiamo a seguire il Signore, però gioiosamente, con questa gioia dentro il cuore che non esclude, ahimè, anche le difficoltà, le paure e la preoccupazione.

0: Ci alziamo, rinnoviamo la nostra professione di fede dicendo credo in un solo Dio. Figlio di Dio, nato dal Padre, prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio. Sorelle e fratelli, Cristo è il vero seminatore che sparge la semente della sua parola. Domandiamo che essa germogli nei nostri cuori e produca frutti abbondanti di vita divina.
1: Chiediamo insieme, guidaci Signore con la tua parola.
0: Guidaci Signore con la tua parola.
1: Per la Chiesa, seminatrice instancabile della parola, abbia il coraggio di uscire in tutti i campi del mondo, seminando il Vangelo senza timore ed esclusioni. Preghiamo.
0: Guidaci, Signore, con la tua parola.
1: Per chi detiene il potere politico, comprenda che la parola di Dio è la sorgente della giustizia e della dignità dell'uomo. Preghiamo.
0: Guidaci, Signore, con la tua parola.
1: Per il mondo intero, la parola abiti le culture, i popoli, le famiglie, i giovani e generi il cambiamento di un mondo più fraterno e pacifico. Preghiamo.
0: Guidaci, Signore, con la tua parola.
1: Per il creato e soprattutto per il mare, li si sappia custodire e preservare dall'inquinamento e dallo sfruttamento indiscriminato, affinché le acque restino dono di vita e di bellezza per le generazioni future. Preghiamo.
0: Guidaci, Signore, con la tua parola.
1: Per la nostra comunità, ognuno riconosca il terreno della propria vita dove la parola fatica a germogliare per chiedere la grazia di diventare terra buona. Preghiamo.
0: Guidaci, Signore, con la tua parola. Padre buono, tu semini la tua parola nei nostri cuori come seme di vita. Donaci di accoglierla con docilità perché porti frutto secondo la tua volontà. Per Cristo nostro Signore. Amen.

pregate, sorelle e fratelli, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda, o Signore, i doni della tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In lui nuovo Adamo hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di lui le schiere degli angeli adorano la tua maestà divina e nell'eternità si allietano davanti al tuo volto. Al loro canto concedi, Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode.

santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo si riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e che, convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Nicolò, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo. E noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli, tutti i santi che in ogni tempo ti furono creduti. Nel Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo sì. Padre nostro, venga il tuo regno, come in cielo, dacci la nostra volontà, come anche liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede e alla tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia sempre con te.

Ed ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati, invitati alla cena dell'agnello. O Signore,

Preghiamo. O Signore che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Buona domenica a voi tutti.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
5: Radio Icaro, un classico.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Radio Icaro.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Tutti i mercoledì il centro storico di Rimini vive anche in notturna. Fino alle 23.30 la moda diventa un grande party. Oltre 200 negozi saranno aperti organizzando promozioni speciali ed eventi. Shopping, food, arte, cultura e mercatini illumineranno il centro storico di Rimini per tutti i mercoledì d'estate.
2: Rimini Shopping Night, in collaborazione con CNA Rimini, con il contributo di Comune di Rimini, Assicop Unipol, Banca Malatestiana e Vernocchi Auto.

0: Italia. È andata via. Solo musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili. Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
3: Viva l'Italia!

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Run Rise, la decima alba, corsa o camminata, organizzata da Rimini for Mutoko. Un progetto a scopo umanitario che attraverso lo sport ed il divertimento raccoglie fondi per progetti benefici in Zimbabwe e a Rimini. Run Rise, corsa o camminata, sabato 18 luglio, ore 5:43. Iscrizioni e partenza dal bagno 14 di Rimini Marina Centro. Colazione per tutti e altre iniziative. Per tutte le info, riminiformutoko.it. Run Rise, la decima alba, sabato 18 luglio a Rimini.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
5: Solo musica italiana. Viva l'Italia!
6: Allora, stavo pensando...

0: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
1: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: non lo sa chi sei, però anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per qui sto sotto di te.
1: Radio Icaro, la musica continua.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Run Rise, la decima alba, corsa o camminata, organizzata da Rimini Formutoco. Un progetto a scopo umanitario che attraverso lo sport ed il divertimento raccoglie fondi per progetti benefici in Zimbabwe e a Rimini. Run Rise, corsa o camminata, sabato 18 luglio, ore 5:43. Iscrizioni e partenza dal bagno 14 di Rimini Marina Centro. Colazione per tutti e altre iniziative. Per tutte le info, riminiformutoco.it. Run Rise, la decima alba, sabato 18 luglio a Rimini.
4: Radio Icaro. Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili. Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
3: Uno per uno.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: You wanna make
1: L'anno scorso, oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
2: Radio Icaro Rubicone.
1: Una scoperta continua.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicone.

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicon.

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.